Eh sì, per questa sera ha risposto l'apparato nuziale con la più ricca bomba. Io vo che sia magnifica la festa. E canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari come ho tratto color.